0: Da am aloha tak sam kai jerapek am isera ayanaiket da am kai tawan katak am kan kopahle da arma nachako ayanaso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia nachetakan isera ayanaso
1: 137
0: da paka koaigi nache ayanaso
1: 911
0: Asak awayaten na roksel aktak na che ayaganot kasi awamasi. Awayaten da isera am naikapi katak tiyagan. Da may che anyegan na che isera ayaganayke ka am retaklek da yakto. Ayayatetet kam kawitapuigi. Saishet da am onole. Uoy komi